Anni Domini ec, Anni Domini ec. In the amico so gli anzo gao, Anni Domini ec. Anni Domini ec. Anni Domini ec.